0: Prima che pesateste.
1: Questi non che ir, no.
2: Ve lo sa giovane in casa, e le donne lo sa compagni. Altimaes, adesso i carri.